uma yeshira di kerebi mi serefi mo nyine nyine nyane chen wasa manis.